i rosari, e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti su.

cinema era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.